Karigi pamneri fajaba, karigi mihori lantum. Mayagi punshini pumnamak arembani. Taibang tadok pumikupta, jagat changsar pumnamak, ibumu matagi uiramli.